0: Blani. Radio. Radio Blani. Radio Blani. Radio Blani. Radio Blani.
1: Radio Blani.
0: Radio Blani.
1: Radio Blani. Radio Blani.
0: Radio Blani.
1: Radio Blani. Radio Blani.
0: Radio Blani.
1: Radio Blani. Radio Blani.
0: Radio Blani.
1: Radio Blani.
2: Česky.
1: Radio Blani.
2: Česky.
1: Radio Blani.
2: Česky.

hanno stare con G, I know, hanno I know, hanno stare con G, I know, hanno stare con G, I know.